re ga ma ba ba ma ga ma re ga ma re da da da da da re ga ba ba da ba da da re ba ba re ga ba re da re re re ga ba ba ma ga ba

Ga ga ga di di di da da ga ga ga di di ma ma di ta di da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da ma da di ga di di da